0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sono fuori di me. E le chiavi le hai tu.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'orgoglio può rendere le persone forti agli occhi degli altri, ma non felici.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se scrivo qualcosa, temo che accada. Se amo qualcuno, temo di perderlo. Eppure non posso smettere né di scrivere né di amare.

Bentrovati amici e ascoltatori al nostro quotidiano appuntamento con l'astrologia. Il titolo della rubrica è da anni ormai Branco e le stelle. Vi auguro felicità. In maniera particolare saluto anche oggi, come saluto tutti i segni quando hanno il compleanno, la nostra bella bilancia Ariete. Per quanto riguarda l'amore, meglio di così veramente non si può desiderare. Toro, e usate le emozioni che provate in maniera positiva, perché anche le emozioni ci servono, per esempio, per inventare qualcosa di nuovo nel lavoro, in casa, in amore. Gemelli, a un certo momento però non saprete trattenervi nemmeno nei rapporti di lavoro, che adesso vanno coltivati con grande cura e diplomazia. Non potete, gemelli, per un colpo di testa, che io oggi temo, rovinare il tanto lavoro di preparazione che avete fatto in questi giorni. Cancro, avete Mercurio, Venere nello Scorpione, dunque c'è anche qualche cosa in amore che cresce. Insomma, anche un amore a prima vista può succedere sotto questo cielo. Del resto non sarebbe la prima volta, perché il Cancro, una delle belle caratteristiche è che si innamora di colpo, più volte anche nella vita. Leone, divertitevi casomai con le cose vecchie, per modo di dire, per esempio con quell'amore di sempre che non vi lascia e non vi lascerà mai. Vergine, ricordo che tutta la settimana è positiva per l'amore, incredibile per i viaggi, anche viaggi vicini. Infatti, appena vi spostate di 100 metri da casa, voi respirate meglio. Vado alla bilancia. Devo dire, c'è un amore che conquista Marte con Giove, e se siete voi che andate alla conquista, vincerete sicuramente. Scorpione, qualcosa è pronto per scoppiare, Scorpione, nel vostro lavoro, ma è bene liberarsi delle energie negative. Sagittario, non potete permettervi di essere distratti e di litigare, perché avete bisogno degli altri. Capricorno, che carino quell'amore, pensate, ha scelto come nascondiglio il vostro cuore, praticamente è arrivato, no? Come una bella mosca sulla miele. Oh, per quanto riguarda, sorridiamo un po', dai Capricorno, perché siete, oh, da settimane così seri. Però io direi di pensare all'amore, ecco, va benissimo il lavoro. Acquario, e oggi Urano, anche domani, sarà molto agitato, ma non in maniera negativa per voi. Semplicemente vuole dire che avete bisogno di fare qualcosa di diverso in questa vostra vita. Magari in amore qualcosa di selvaggio. Ed infine previsioni per il segno dei pesci. Sotto il profilo economico si annuncia una vera fortuna. Operazioni bancarie, speculazioni molto favorite da Giove. Aiuta la giustizia anche, e poi soprattutto vi fa vivere una vita da Grand Hotel. Mentre ringrazio il nostro gentile pubblico, vi auguro felicità e pensiero delle stelle. Il potere più grande che hai
è sapere cambiare te stesso. Il mondo è la tua ombra e vedrai, ti seguirà.

0: Lo so che anche tu come me l'hai cantata questa canzone ed hai scaldato la voce sperando di non averla spinta troppo, perché sennò la voce l'hai persa invece che averla trovata e scaldata al mattino. Era Fausto Leali con Io amo su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, eccoci qui pronti o quasi ad affrontare questa nuova giornata, questo mercoledì 7 ottobre in cui la Chiesa venera la Beata Vergine Maria del Rosario, istituita per ricordare la vittoria della flotta cristiana nella battaglia di Lepanto del 1571, quindi bisogna tornare parecchio indietro nel tempo. E poi noi facciamo gli auguri ai nati oggi, buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 7 ottobre. Tanti auguri a Luis Capaldi, che compie 30 anni, quindi un bel compleanno tondo tondo, lui che è un grande esempio per tutti, perché dopo il crollo sul palco nel 2023, causato principalmente dalla sindrome di Tourette, ha fatto 2 anni di stop, si è curato e quest'estate è tornato proprio su quello stesso palco tra gli applausi commossi del pubblico e ha continuato a cantare e a fare quello che ama. E poi adesso è infatti in giro per il mondo con un tour enorme che a giugno lo porterà tra l'altro anche qui da noi in Italia, peccato che verrà a Milano e non a Roma. Poi buon compleanno a Simon Cowell, il producer e giudice più temuto ma anche più amato della TV, colui che ha lanciato per dire X Factor e Britain's Got Talent in tutto il mondo. E poi continuiamo con gli auguri al nostro Neffa, nato in provincia di Salerno e poi si è trasferito piccolissimo a Bologna, dove è cresciuto anche artisticamente. E ricordiamo anche oggi che nasceva Domenico Rotella, il maestro della pop art italiana. E chiuderei con un fatto storico. Era il 7 ottobre del 1952 quando 2 ingegneri americani brevettarono il codice a barre, e pensa che il primo prodotto venduto con l'uso di questo lettore di codice a barre fu un pacchetto di gomme da masticare, e oggi quel pacchetto è conservato al Museo Nazionale di Storia Americana di Washington.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Fa molto meno male un cuore vuoto di un cuore pieno quando si svuota.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale, canta Cesare Cremonini. E in effetti noi di strada ne dobbiamo fare ancora tanta, perché la giornata è appena iniziata, però speriamo di non amare solamente il finale ma anche proprio la strada che percorriamo, e queste prime ore della mattinata le percorreremo insieme. Fino alle 9 starò con te, però adesso sono le 6:18 e siamo pronti come sempre a sentire i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Sale il prezzo del diesel in tutti i distributori senza sconti sulle accise. Il governo prende tempo, legge elettorale avanti con i primi voti di fiducia, bagarra alla Camera. Da Parigi a Lione e Strasburgo centinaia di migliaia di studenti in piazza, in tutta la Francia scontri fermi, elezioni sospese, Macron convoca d'urgenza il premier. L'anniversario del 7 ottobre Israele ricorda le vittime dell'attacco di Hamas 3 anni dopo, resta un trauma che pesa sulle imminenti elezioni e divide il paese. Arrestato per spionaggio l'ex capo degli 007 tedeschi. Nel Mar Nero colpite 2 navi al largo della Bulgaria. Il presidente lituano a Sky TG24 dice la Russia non vuole negoziare. Delitto di Garlasco al vaglio dei PM, gli esami dell'operato del RIS. Andrea Sempio si difende, non sto vivendo più la condanna a Stasi, è giusta. Tramontana Jessica Moretti, proprietaria del Costellazione, indagata con il marito per il rogo, chiede l'indennità per la perdita di guadagno, l'ira dei parenti delle vittime. Il Nobel per la fisica va a Francis Alsen per i suoi studi sui neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Oggi il premio per la chimica. Stagione finita per Jannik Sinner, il numero 1 del tennis mondiale, tornerà nel 2027. Messi saluta la nazionale argentina con un ultimo gol. Malagon, nuovo commissario della FIGC.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24, che ritroveremo puntuale domani mattina. Tra poco invece puntuali ci sono i nostri amici di Trebi Meteo. Credo che oggi avremo bisogno dell'ombrello, così a naso, da come mi sembra partita la giornata. Però la conferma ce l'avremo appunto tra poco ascoltandoli.
2: Test musica soft.

0: è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, i gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè, con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso. Puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè SMEG, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Mercoledì ancora all'insegna di un po' di variabilità nel Lazio, qualche nuvola continuerà a farsi vedere ma senza particolari conseguenze, anzi non mancheranno anche delle parziali schiarite. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi in realtà per giovedì prevediamo un ritorno di piogge abbastanza diffuse. Come temperature e valori in temporaneo aumento, grazie anche allo scirocco, torniamo a toccare i 26-27 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso con i romantici su Dimensione Suono Soft. Questa è la settimana in cui vengono annunciati i premi Nobel. Ne parleremo tra poco, ma c'è una cosa che io adoro di chi vince il premio Nobel e poi decide di mettere sui social il video in cui racconta di aver vinto il premio alla famiglia, agli amici. Ecco, io trovo quei video semplicemente fantastici perché sono super emozionanti. Io mi ritrovo ogni volta a piangere proprio come una bambina.

0: siamo così, tutti vicini, vicini, che ci fa bene. Next to me, Imagine Dragons, su Dimensione, sono Soft. Ciao da Laura Buono. Ogni anno, devo dire, c'è una settimana nella quale il mondo intero si ferma per scoprire chi ha cambiato in qualche modo la nostra conoscenza del mondo. E guarda caso, quella settimana è proprio questa, cioè quella in cui vengono annunciati i premi Nobel. Abbiamo iniziato lunedì con il Nobel per la medicina, ieri è stata la volta della fisica, oggi della chimica, domani toccherà alla letteratura, venerdì alla pace e lunedì 12 alle scienze economiche. Piccola curiosità, solamente il premio per la pace verrà annunciato a Oslo, mentre gli altri 5 vengono annunciati in Svezia. Però c'è un altro dettaglio curioso: il premio non nasce da una semplice votazione popolare, il percorso comincia molti mesi prima, coinvolge migliaia di nominatori qualificati, passa attraverso comitati e istituzioni scientifiche e culturali, quindi insomma un premio assegnato con cognizione di causa. Il 2026 tra l'altro ha un significato particolare per i Nobel, perché ricorrono i 125 anni dalla prima assegnazione, che avvenne nel 1901, se la matematica non è un'opinione. Alfred Nobel aveva stabilito infatti nel suo testamento che la sua fortuna fosse usata per premiare chi avesse portato il più grande beneficio all'umanità. Queste proprio le sue parole. E forse questa è l'idea più interessante dei Nobel, portare da riportare poi anche nella nostra vita quotidiana, cioè dietro ogni grande scoperta c'è qualcuno che ha avuto la curiosità di farsi una domanda diversa. Quindi la scienza, la letteratura, la cultura in generale cominciano spesso dallo stesso punto, da una persona che guarda quello che vedono tutti ma pensa poi diversamente, pensa e se provassimo a capirlo meglio? Ecco, grazie quindi ad Alfred Nobel.
1: Dimensione suono soft.

0: non so se capita anche a te, ma io quando sento questo pezzo sogno di volare su quel cane barra drago bianco della Storia Infinita. Questa era ovviamente la colonna sonora del film Never Ending Story su Dimensione Sono Soft, a chiudere questa prima ora di Sveglia Insieme. La redazione è già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'esplosione di una bomba carta nel cortile di un palazzo a San Basilio a Roma ha provocato danni materiali e la temporanea evacuazione di circa 50 residenti senza causare feriti. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali collegamenti con simili episodi recenti registrati in altre zone della capitale. Tragedia in una cava gallese in provincia di Viterbo, dove un uomo di 72 anni è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. Sequestrata l'area, indagano i carabinieri. La vicenda di Villa Pamphili, la difesa di Francis Kaufmann chiede una nuova perizia psichiatrica. I legali puntano ad accertare l'eventuale incapacità di intendere e volere al momento del duplice omicidio. La Corte d'Assise deciderà nella prossima udienza prevista per domani. La Regione Lazio ha avviato un tavolo di confronto tra istituzioni, tassisti, NCC e operatori turistici sulla proposta di legge per regolamentare le golf car nei centri storici. I nodi principali da sciogliere riguardano l'introduzione del numero chiuso, l'istituzione di percorsi e soste dedicate e la creazione di un registro professionale per i conducenti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Io non mi dichiarai mai a voce, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto.

0: Imagine It Be Good alle 7:15 qui su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Ma tu sai quanti giorni mancano al Natale? No, non voglio far salire l'ansia a nessuno, è solamente così, come promemoria. Te lo dico io, mancano solamente 78 giorni. E a proposito di questo, tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Cellilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con area street food e animazione sia per grandi che per piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19:30. Cellilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più sul sito cellilli.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
9: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
10: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99€.

0: articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
3: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
4: Sopra ogni aspettativa, scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

posso dirlo, la più rock della musica italiana, Giada Nannini con I Maschi, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Gianna che è pronta a celebrare, ma soprattutto a festeggiare con i suoi fan i suoi 50 anni di carriera rock, e lo farà con un tour straordinario che si chiama Gianna Gold Celebration Tour 2027, toccando i vari palazzetti italiani, e ovviamente passerà anche qui da Roma, non sto neanche a dirlo, però ti dico la data che è importante: sarà il 31 marzo al Palazzo dello Sport, quindi segnatelo nel caso in cui volessi andarla a vedere, perché davvero merita tantissimo vederla live. Adesso c'è Ozier.

Sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetto.

0: Fiorella Mannoia su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Lo so che andare al ristorante dovrebbe essere un momento di svago e di piacere, e la maggior parte delle volte è così, però può capitare anche che magari in un ristorante elegante ci sentiamo un po' sotto esame, della serie ci facciamo prendere dall'ansia: ma quale posata devo usare? Dove metto il tovagliolo? Il bicchiere lo posso tenere così? Ecco, allora risolviamo con 6 regole semplici di galateo che possono salvarci da qualche figuraccia. Prima regola: le posate si usano dall'esterno verso l'interno e quando hai finito le lasci parallele nel piatto. Quello è il modo elegante per dire al cameriere grazie, può portare via. Il tovagliolo: appena uno si siede lo mette sulle gambe, se uno si alza lo mette sulla sedia, a fine cena si poggia ordinatamente sul tavolo. Facile. Arriviamo al vino, la parte che forse ci piace di più. Il calice si prende dallo stelo, non dalla coppa, così evitiamo impronte brutte, ma soprattutto evitiamo di scaldare il vino con la mano. Per chiamare il cameriere poi non è che si alza il braccio e magari si schioccano anche le dita, no, basta uno sguardo e un piccolo cenno e vedrai che lui arriva. E poi arriviamo al momento più delicato, quello del conto. La regola è molto semplice: paga chi invita. Ora dovremmo cercare di evitare quelle scene tipo da gara olimpica a chi afferra per primo il conto, anche se secondo me la soluzione migliore resta sempre quella di dividere equamente, ma questo è parere mio. E poi le note dolenti: il telefono. Secondo il galateo non va mai sul tavolo, ce lo teniamo in tasca o in borsa e direi che ce lo dimentichiamo anche lì, così per una sera possiamo goderci il momento e chiacchierare con gli altri. Ecco, a questo punto, viste le regole, vorrei sapere da te cosa è che tu non sopporti proprio mentre sei al ristorante o a tavola in generale, cosa ti dà più fastidio. Dai, stiliamo una bella classifica, vediamo cos'è che va per la maggiore, anche se personalmente mi piacerebbe sapere qualche stranezza che ti dà fastidio a cui io magari non penserei mai. Quindi il numero è questo: 320 20 41 433. Aspetto i messaggi WhatsApp.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. It's

0: Achille Lauro su Dimensione Suono Soft. Stamattina, nonostante sia ancora molto presto, ci siamo seduti comunque tutti quanti a tavola al ristorante per ripassare un po' quelle regole semplici del galateo per evitare di fare figuracce. E su tutte c'è la regola, secondo me, fondamentale del telefono, lo smartphone, che non andrebbe mai poggiato sul tavolo, secondo il galateo, andrebbe tenuto sempre in borsa o in tasca. E ho chiesto poi qual è la cosa che ti dà più fastidio che facciano gli altri al ristorante, e devo dire che il telefono è quello che ha fatto incetta di messaggi, tutti a lamentarsi di questo telefono.
1: Ciao, sono Valerio da Roma.
0: Ciao.
1: La cosa che non sopporto quando sono a cena con mia moglie è magari vedere altri commensali che passano il tempo magari, ecco, a fare le foto dei piatti o a stare su TikTok o sui social, insomma, ecco, invece di viversi quel momento. Ciao.
0: Esatto, perché uno poi non è portato a non vivere più quel momento. Che bisogno c'è di fotografare il piatto? Mangialo, che è meglio, gustatelo, no?
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: A me sinceramente dà fastidio quando dai tavoli chiamano con insufficienza i camerieri, come se tutto gli fosse dovuto, come se fossero loro servi.
0: Che fastidio.
2: Sono persone come noi che lavorano e vanno rispettate.
0: Assolutamente.
2: Anzi. Vanno proprio tenute in considerazione.
0: Infatti.
2: Va bene? Buona giornata a tutti.
0: Benissimo, anzi, facciamo una cosa, salutiamo tutti i camerieri e le cameriere all'ascolto.
3: Non sopporto al ristorante chi sta al cellulare.
0: Ecco,
3: è una cosa bruttissima. Cioè, la tavola è bella, è fantastico, bisogna gustarsi i piatti, stare insieme, guardarsi negli occhi, degustare le cose, bere, mangiare, e tu che fai?
0: Che
3: sei al cellulare.
0: Ma allora
3: dovrebbero metterlo come il divieto del fumo.
0: Hai ragione.
3: Non si usa,
0: ma infatti alcuni ristoranti hanno iniziato a farla questa cosa.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Marco da Roma. Un consiglio sul telefono.
0: Sì.
4: Io lo terrei abbassato sul tavolo e con la suoneria molto bassa.
0: No.
4: Questo della suoneria è la cosa più importante.
0: E siamo d'accordo.
4: Buona giornata.
0: Buona giornata a te. Però non andrebbe proprio tenuto il telefono sul tavolo.
5: Ciao Laura, buongiorno.
0: Ciao.
5: Silvia da Roma. Allora, mi ripeterò, saranno tantissimi che diranno questa cosa, spero.
0: Non ti credere.
5: Non tollero i bambini seduti, immobili, storditi,
0: sì,
5: ipnotizzati,
0: lobotomizzati,
5: un telefono, un tablet,
0: uno schermo,
5: una tristezza infinita.
0: Hai perfettamente ragione.
5: Buona giornata.
0: A
5: ciao.
0: Te buona giornata. E siccome ho chiesto anche stranezze che non sopporta il ristorante, io vorrei cercare di decifrare con voi questo messaggio.
6: Buongiorno Laura.
0: Ciao.
6: La cosa strana che mi dà fastidio sono le carte delle acque, una
0: in
6: cosa che,
0: senso?
6: Che non sopporto. Ciao, buongiorno Bruno.
0: In che senso non sopporti le carte delle acque? Visivamente o quelli che staccano la carta e poi magari la lasciano sul tavolo? Perché in questo caso sarebbe anche giusto.

0: I Backstreet Boys su Dimensione Suono Soft. Sono veramente un'ingenua, si capisce che non vado spesso nei ristoranti stellati, perché prima il messaggio dell'ascoltatore diceva: quello che non sopporto sono le carte delle acque, e io non avevo capito. Per fortuna in tantissimi ascoltatori mi avete dato la spiegazione di quel messaggio, e la vorrei dare a tutti.
1: Ciao Laura.
0: Ciao.
1: Le carte delle acque,
0: sì,
1: sono quando vai in alcuni ristoranti,
0: certo,
1: dei menu delle acque disponibili,
0: ok,
1: con tutta una serie di indicazioni riguardo al pH,
0: cioè tutta una serie di cose,
1: in grado di,
0: certo,
1: sodio e via discorrendo. Intendeva questo il signore, probabilmente.
0: È così, no,
1: una
0: è
1: cosa
0: così
1: superflua, folle, secondo il suo punto di vista.
0: Sì, sicuramente, ecco, stare lì in imbarazzo davanti all'acqua e non saper cosa scegliere può essere un po' spiacevole al ristorante, però insomma c'è di peggio, credo, rispetto alla carta delle acque.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

0: Davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Allora ragazze, ok a crema e sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Velletri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone accusate a vario titolo di spaccio di stupefacenti, rapina ed estorsione. I provvedimenti emessi dal GIP su richiesta della procura prevedono 5 arresti in carcere, 5 domiciliari e 7 misure minori. Lotta all'illegalità e all'abusivismo commerciale da parte della polizia nell'area vaticana, stretta anche sui campanellari. Il bilancio dell'operazione parla di 2 arresti, 6 denunce e 6 ordini di allontanamento e multe per oltre 40.000 euro. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 8 mesi inflitta in appello all'ex sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci. I giudici hanno quindi disposto un processo d'appello bis per stabilire le responsabilità sul crollo del campanile che nel terremoto del 2016 uccise un'intera famiglia. Gli studenti del liceo Cavour di Roma hanno occupato la scuola in solidarietà con le proteste in Francia. L'iniziativa ha coinvolto anche altri istituti della capitale come l'Avogadro e il Newton, con assemblee e picchetti esterni. E intanto una delegazione della rete degli studenti medi del Lazio ha manifestato a Parigi insieme agli studenti francesi durante la mobilitazione nazionale. Convergenza internazionale contro Italia alla scuola pubblica, la repressione del dissenso e gli attacchi al diritto allo studio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Mercoledì ancora all'insegna di un po' di variabilità nel Lazio, qualche nuvola continuerà a farsi vedere ma senza particolari conseguenze, anzi non mancheranno anche delle parziali schiarite. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi in realtà per giovedì prevediamo un ritorno di piogge abbastanza diffuse. Come temperature e valori in temporaneo aumento, grazie anche allo scirocco, torniamo a toccare i 26-27 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Se l'amore è cieco, tanto meglio. Si accorda con la notte.
11: Ho guardato dentro una bugia. E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Lady Gaga e Bruno Mars su Dimensione Suono Soft. Per chiudere un attimo il discorso ristorante Galateo e soprattutto le cose che ci danno più fastidio che gli altri fanno al ristorante o che vediamo al ristorante, volevo leggere questo messaggio di Luca che scrive: la cosa che mi dà più fastidio è quando stai mangiando e puliscono i tavoli che si sono liberati e spruzzano quei prodotti chimici, che effettivamente, Luca, hai ragione, danno fastidio, e poi uno mangia, sente i sapori, ti entra questo spray chimico nel naso e ovviamente altera quello che stai mangiando, il sapore di quello che stai mangiando. E chiuderei con questo messaggio.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: La cosa che più mi dà fastidio al ristorante è trovare le bottigliette di olio Evo spray. È una cosa insopportabile.
0: Perché non ti piacciono le bottigliette spray? Forse perché poi quando uno le usa, se le orienti male con il fatto che è spray, ti arriva l'olio addosso. Questo potrebbe essere il motivo, oppure c'è qualche altro motivo, non lo so. Comunque non le sopporta lui, va bene così.

0: esseri umani su Dimensione Sono Soft, e questo è un periodo bello caldo per Marco Mengoni, che venerdì uscirà con un nuovo singolo, poi credo arriverà a breve anche un album, ma questa è una mia supposizione. Se vogliamo andare invece sulle certezze, lui ha preso la direzione artistica del progetto Allo Sbagliato e farà proprio una residency di ben 26 concerti dal 5 novembre al 19 dicembre. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza proprio al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita puoi andare sul sito clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
8: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gusto

0: Numerosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. Fantasticomondo.it.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
5: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità!
6: Dimensione suono soft.

0: Carpenters con Close to You su Dimensione Sonosoft. Ho scoperto che oggi, 7 ottobre, solamente in Grecia e in America si festeggia il frappè, cioè il Frappè Day, che è una bibita secondo me prettamente estiva, non so perché abbiano scelto di festeggiarla proprio ad ottobre, però visto che da noi le temperature sono ancora particolarmente miti, secondo me se vogliamo anche noi stare sull'onda di questi festeggiamenti, oggi possiamo concederci un buon frappè.
1: Chitarra e tastiera. Cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Love of my life su Dimensione Suono Soft. E chissà come andrà l'amore oggi per il nostro segno. Sei curioso, sei curiosa? Lo scopriamo subito, perché è il suo momento, è il momento del nostro uomo delle stelle, Branco, con tutti i suoi consigli.
1: Bentrovati amici e ascoltatori al nostro quotidiano appuntamento con l'astrologia. Il titolo della rubrica è "Da anni ormai, Branco e le stelle". Vi auguro felicità. In maniera particolare saluto anche oggi, come saluto tutti i segni quando hanno il compleanno, la nostra bella bilancia Ariete. Per quanto riguarda l'amore, meglio di così veramente non si può desiderare. Toro, e usate le emozioni che provate in maniera positiva, perché anche le emozioni ci servono, per esempio, per inventare qualcosa di nuovo nel lavoro, in casa, in amore. Gemelli, a un certo momento però non saprete trattenervi nemmeno nei rapporti di lavoro, che adesso vanno coltivati con grande cura e diplomazia. Non potete, gemelli, per un colpo di testa, che io oggi temo, rovinare il tanto lavoro di preparazione che avete fatto in questi giorni. Cancro, avete Mercurio, Venere nello Scorpione, dunque c'è anche qualche cosa in amore che cresce. Insomma, anche un amore a prima vista può succedere sotto questo cielo. Del resto non sarebbe la prima volta, perché il Cancro, una delle belle caratteristiche è che si innamora di colpo, più volte anche nella vita. Leone, divertitevi casomai con le cose vecchie, per modo di dire, per esempio con quell'amore di sempre che non vi lascia e non vi lascerà mai. Vergine, ricordo che tutta la settimana è positiva per l'amore, incredibile per i viaggi, anche viaggi vicini. Infatti, appena vi spostate di 100 metri da casa, voi respirate meglio. Vado alla bilancia. Devo dire, c'è un amore che conquista Marte con Giove, e se siete voi che andate alla conquista, vincerete sicuramente. Scorpione, qualcosa è pronto per scoppiare, Scorpione, nel vostro lavoro, ma è bene liberarsi delle energie negative. Sagittario, non potete permettervi di essere distratti e di litigare, perché avete bisogno degli altri. Capricorno, che carino quell'amore, pensate, ha scelto come nascondiglio il vostro cuore, praticamente è arrivato, no? Come una bella mosca sulla miele. Oh, per quanto riguarda, sorridiamo un po', dai Capricorno, perché siete, oh, da settimane così seri. Però io direi di pensare all'amore, ecco, va benissimo il lavoro. Acquario, e oggi Urano, anche domani, sarà molto agitato, ma non in maniera negativa per voi. Semplicemente vuole dire che avete bisogno

di fare qualcosa di diverso in questa vostra vita, magari in amore qualcosa di selvaggio. Ed infine previsioni per il segno dei pesci: sotto il profilo economico si annuncia una vera fortuna, operazioni bancarie, speculazioni molto favorite da Giove, aiuta la giustizia anche, e poi soprattutto vi fa vivere una vita da Grand Hotel. Mentre ringrazio il nostro gentile pubblico, vi auguro felicità e pensiero delle stelle. Il potere più grande che hai è sapere cambiare te stesso. Il mondo è la tua ombra e vedrai, ti seguirà.

0: Sogni chi dorme accanto a me, Renato Zero su Dimensione Suono Soft. Anche se a quest'ora nessuno dovrebbe stare più dormendo, dovremmo essere già tutti belli svegli, attivi, reattivi, ma se non fosse così, ovviamente un saluto a chi ancora è tra le braccia di Morfeo, direi anche forse beato lui o beata lei, ma non fa niente. Noi comunque abbiamo iniziato questa giornata con il sorriso e adesso lo continuiamo ad avere, questo sorriso, perché è già entrato qui in studio Francesco Cavuoto, che tra poco salutiamo insieme. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile, e lo sottolineo bene, solo per tutto il mese di ottobre super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. E allora richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che davvero ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18, oppure vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Sono partite le rilevazioni Istat per il censimento della popolazione. Per consentire alle famiglie selezionate di compilare il questionario, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali, dai rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento agli URP municipali fino ai numeri telefonici dedicati. Sabato 10 e domenica 11 ottobre nel quartiere Esquilino torna per la sua quinta edizione Roma Diffusa,

il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città, trasformandola in un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali.

0: la nostra redazione.
1: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga da parte della Guardia di Finanza, che ha sequestrato 30 kg di cocaina purissima. Tutto ha avuto inizio nel controllo di un'auto nei pressi di un garage a Torlopara. Arrestato un cittadino albanese, si è messo nelle piazze di spaccio romano, avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro. Arianna Meloni è stata inserita nella lista dei testimoni della procura nel processo a Roma che vede imputata Maria Rosaria Boccia a seguito dell'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Il tribunale ha calendarizzato le prossime udienze per il 15 gennaio e il 5 febbraio 2027, date in cui saranno ascoltati testimoni chiave e lo stesso ex ministro. È partito il censimento Istat a Roma, questionari per 17.000 famiglie, al via la nuova rilevazione statistica sulle condizioni socio-economiche degli italiani. I nuclei selezionati potranno partecipare online con obbligo di risposta previsto dalla legge. Il Lazio è al Salone Nautico di Genova con la strategia per l'economia del mare. Dalla tutela dell'ambiente al sostegno alle imprese costiere, la regione presenta gli interventi per un settore che vale quasi il 7% dell'economia regionale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie a Salvatore Lordi, anche da parte mia è tutto. C'è qui già il buon Francesco Cavuoto, pronto a trainarti, proprio perché se ancora non sei pienamente sveglio sveglia, lui ti traina e ti trascina fino all'ora di pranzo con il sorriso e la sua simpatia. Quindi ti lascio con lui, ti auguro un ottimo mercoledì e se vuoi noi ci sentiamo domani mattina. Se avrai di nuovo la sveglia presto, puoi stare sicuro sicura che io sarò qui puntuale a partire dalle 6 fino alle 9 ad aspettarti. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Non riesco a stare fermo, non riesco a stare zitto. Del resto me lo dicevano anche da bambina. Noi stamattina, mentre venivo in scooter in radio, mi è venuta proprio in mente un'immagine, una specie di frase che a casa mia sentivo continuamente: Francè, stai fermo! Oppure Francè, stai zitto! Perché io era una richiesta completamente incompatibile con la persona a cui veniva fatta, cioè me. No, io dovevo sempre toccare tutto, aprire, smontare, provare, soprattutto parlavo sempre a tavola, in macchina, mentre guardavo la televisione. Francesco, 5 minuti zitto. Alla fine ho costruito praticamente una carriera esattamente sulla cosa sulla quale mi sgridavano. Quindi, mamma, col senno di poi forse andavo incoraggiato e non sgridato. Vabbè, comunque questa cosa mi ha fatto pensare che tutti da bambini avevamo il nostro capo d'accusa, quello che tornava sempre: metti a posto, scendi da lì, lascia stare tuo fratello, hai fatti i compiti, dove sei stato, quante volte te lo devo dire? E questa era bellissima perché nessuno mai ha mai saputo quale fosse il numero giusto, no? Oppure quando ti menavano e ti dicevano adesso te li do due schiaffi, ma ne avevi presi già 6 in realtà, quindi il conto non tornava, no? Ne avevi presi 6, 2 te li devono dare, erano 8, ma in realtà loro credevano che te ne dovessero dare 2 in totale. E allora stamattina voglio sapere per che cosa ti sgridavano sempre da bambino o da bambina. Nome, città e capo d'accusa, voglio saperlo al 320 20 41 433. Soprattutto raccontami che cosa combinavi, perché magari scopriamo che quello che faceva impazzire i tuoi genitori era già un piccolo indizio di quello che saresti diventato oggi nel 2026. Questa è Dimensione Suono Soft, i vostri messaggi stanno arrivando, tra poco li condividiamo con tutta la community e allora via, si parte verso una nuova puntata, non prima però di aver dato un bacio e un saluto a Laura Buono.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono

0: costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
2: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super! Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo.
4: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i prezzi
8: lavorano, i risparmio di qualità. Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi dici.

0: brividi, brividi. E non è influenza, ancora no.
1: Potrà.
0: Sergio Cammariere, che tra un servizio e un altro fa anche delle canzoni meravigliose. Tutto quello che un uomo. Le 9.39, era bruttina questa, ma non ho potuto fare a meno di dirla. E siamo prontissimi per ascoltare BP. Ma dice, ma chi è BP? BP, BP, è un allarme di casa. No, no, BP sono le iniziali di Beppe Pellegrino. Non sai chi è Beppe Pellegrino? Non sai chi è Beppe Pellegrino? Ma non ci credo.
2: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
3: Amici, pronti? Oggi vi voglio raccontare di una nazione che secondo me è bellissima, non è molto di moda, non è molto frequentata da noi italiani, ma abbastanza dagli europei e moltissimo dagli americani, perché è bellissima e tristemente famosa per altri motivi. Sto parlando della Colombia e oggi vi voglio portare in un fiume bellissimo, si chiama Caño Cristales, che vuol dire acqua cristallina, acqua trasparente. Qui ti trovi davanti a un fiume e pensi che qualcuno abbia versato dei colori nell'acqua. Veramente sono 5 colori. Pensate, 5 colori: il rosso, il giallo, il verde, il blu e il nero. È l'unico fiume al mondo con tutti questi colori nello stesso momento. Il Caño Cristal è in Colombia, come vi dicevo, ed è chiamato veramente il fiume dei 5 colori. La sua particolarità dipende da una pianta acquatica che si chiama la Macarenaria clavigera, che durante alcuni periodi dell'anno assume tonalità rosso e rosa. Poi immaginate di camminare lungo il fiume tra rocce antiche e foreste tropicali. Quindi l'acqua scorre lentamente e lascia entrare dei colori sul fondo. E qui diventa verde. È una meraviglia delicata che dipende dalla luce, del livello dell'acqua e della stagione, quindi dall'altezza dell'acqua. Vedi sul fondo questo verde. Abbiamo già detto il rosso, il giallo, il verde e adesso passiamo al blu e al nero. La cosa che ti affascina è che la natura riesce a creare un paesaggio che sembra artificiale, senza usare niente di artificiale, tutto naturale. Non ci sono pennelli né vernici. Qui c'è una pietra che si sgretola, molto delicata, nera, e forma uno strato nero e anche blu. Ed ecco qui che abbiamo composto i 5 colori del Caño Cristales. Ti viene in mente che a volte il mondo ci sorprende proprio quando smettiamo di cercare qualcosa di straordinario. Cerchiamo, cerchiamo, cerchiamo e ce l'abbiamo già. È proprio lì, in Colombia. Basta seguire un fiume, guardare bene e lasciarsi stupire. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
2: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

questa era come mi chiamava mia nonna dal balcone quando facevo tardi, così. Ma tu che stai mangiando? Ecco qua, Sting, Desert Rose, canzone che chiude la prima ora. Ma diceva, a vuoto, ma non ci hai detto niente dei messaggi che sono arrivati, che cosa facevamo da bambini? Calmi, c'è tempo per tutto. Mirella e Felicetta venivano sgridate perché non stavano mai ferme. Due vulcani, evidentemente entrambi ancora attivi. Edoardo era un sorvegliato speciale perché spericolato, dice che oggi è calmato, sentirai la madre. Flora rubava le cose alla sorella e naturalmente non era stata lei, ottima linea difensiva. E poi ancora Francesco da Roma pagava invece per le marachelle della sorella, essendo il maggiore colpevole per anzianità. Alessandra fece mangiare al fratello uno spicchio d'aglio spacciandolo per patatina, lui però rubava sempre dal suo piatto. Questa è legittima difesa, Alessandra. Gioia a 5 anni già contestava come la vestivano. Marco veniva sgridato perché divorava spaghetti e si sporcava. Sonia, Sofia al contrario non mangiava niente. Sonia e Marco insieme facevano praticamente un bambino normale. Luisa doveva sempre avere l'ultima parola, a 63 anni è ancora così, e non era una fase, era praticamente il trailer di quello che sarebbe diventato. Anna sentiva dalla mamma: ma se ti fai male quando torni ti do il resto. Era pedagogia anni 70, nulla di strano. Maurizio nascondeva le carte delle merendine dietro il divano. Anni dopo suo figlio ha fatto la stessa identica cosa, il DNA praticamente contiene anche il nascondiglio. Marilena aveva una bisnonna impossibile da accontentare nelle faccende domestiche. Annalisa, bambina indisciplinata, rompeva i marmi di casa

distruggeva le musicassette del fratello. Meno male, meno male, Annalisa. Antonella era tranquilla, cinque cugini talmente scatenati che la madre perdeva il conto di chi avesse già sgridato. E chiudo con due meravigliosi messaggi. Roberto smontava tutto ed è diventato tech.

0: Su Conad.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Velletri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone accusate a vario titolo di spaccio di stupefacenti, rapina ed estorsione. I provvedimenti emessi dal GIP su richiesta della procura prevedono 5 arresti in carcere, 5 domiciliari e 7 misure minori. La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato un commercialista e sequestrati 14 milioni di euro, smantellato un sistema di evasione fiscale basato su cooperative usa e getta, coinvolti 2.478 lavoratori illecitamente somministrati, indagate 8 persone. 3 arresti e un passaporto contraffatto scoperto sono il bilancio dei controlli della polizia a Roma. L'operazione ha permesso anche di recuperare la refurtiva di una rapina ed è stata estesa nei dintorni della stazione Termini fino ai negozi del centro. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha proposto di rendere obbligatorio un corso di primo soccorso al momento del rilascio della patente di guida. L'iniziativa, nata dalla sua passata esperienza in Croce Rossa, punta a sensibilizzare sulla sicurezza stradale ed è stata indirizzata come appello anche al Parlamento. Borse, avvio in calo per quelle europee, poiché il rialzo dei prezzi del petrolio ha riacceso i timori sull'inflazione e sulla possibilità di un aumento dei tassi di interesse. Il FTSE MIB di Milano segna un meno 0,52%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata.

0: canzone ti ho messo su, eh? I Love Love. 10 e 15, buona giornata, buon mercoledì 7 ottobre. Abbiamo scollinato, come dicono i runner. Abbiamo fatto la prima metà di questa settimana, ce ne rimane una seconda, ma io in realtà se metto la mano a paletta sulle sopracciglia intravedo già il fine settimana, quindi già il venerdì pomeriggio. Siate fiduciosi, siate fiduciosi. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Cellilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi, tapiaccio, presepe e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18, grande inaugurazione con aria street food e animazione per grandi e per piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19.30, quindi non hai scuse. Cellilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
4: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
5: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20.30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
9: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
10: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
11: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
12: Il 10 15 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
13: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
14: Dimensione suono soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: fight for fighting.
1: It's not easy to be me.
0: Oggi è l'Energy Efficiency Day, che sembra un parlone complicato, invece è la giornata in cui cerchiamo di risparmiare un po' di energia e sicuramente un pochino di quattrini, di soldini, quelli che poi andiamo invece a per pagare le bollette. In realtà mia nonna era favolosa in questo. Io mi ricordo che per esempio a casa di mia nonna, quando non c'erano quattro cellulari in casa ma c'era soltanto il telefono di casa, c'era, aspetta che adesso ti sblocco un ricordo incredibile, c'era il telefono disco, quello ok, e mia nonna metteva il lucchetto sul numero 1 in modo che tu non potevi fare nessuna telefonata se non autorizzata. Ecco, quello sicuramente era un modo fantastico e molto pragmatico di risparmiare un po' di soldi. Ma tu sai quanti risucchiatori e vampiri di energia hai dentro casa in questo momento? No, per esempio le TV, le console, i decoder, i router, i computer, elettrodomestici in stand by, tutte che quelle cose che lavorano anche mentre noi dormiamo. Allora oggi, nella giornata dell'efficiency day, dovremmo iniziare a volerci un po' più bene e a risparmiare un pochino più di soldi. Per esempio, è inutile lasciare riempire una vasca facendo il bagno, che poi chi lo fa più sto bagno, con il tappo mezzo aperto, oppure lasciare il riscaldamento acceso, i termosifoni d'inverno, con la finestra spalancata. È come se tu stessi pagando uno per riscaldarti casa e un altro per fartela raffreddare allo stesso momento. Ci sono tanti vampiri. Allora, io per esempio la televisione sembra dormire, in realtà tiene un occhio rosso aperto tutta quanta la notte, e ci sono gli spifferi di casa, ci sono tante cose. Allora, questa sera fai una cosa, fai il safari dello spreco, 5 minuti in casa, cerca una sola cosa, uno stand by inutile, una luce accesa, uno spiffero, la temperatura esagerata, un elettrodomestico usato male, ne scegli una e la sistemi. Stasera fai un giro per casa e se trovi questa lucina rossa accesa da 3 anni, presentati, perché ormai praticamente convivete sotto lo stesso tetto e non vi siete mai conosciuti. Ok, questo è il consiglio che ti do oggi nell'Energy Efficiency Day. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere, e comunque il lucchetto di nonna aveva il suo perché.
2: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Figlia, famiglia, figlia, foglia, maglia, maniglia, meraviglia, paglia, soglia, sveglia, taglia, teglia, vaniglia, veglia, voglia. Vabbè, se il coniglio gli agli piglia, togli gli agli e tagliagli gli artigli. Giovanotti, estate, dimensione suono soft, canzone che chiude le prime due ore. Tra poco l'informazione, i 100 secondi del nostro direttore Enrico Mentana e poi si riparte con l'ora dei segreti in tavola. Abbiamo tutti voglia.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su

0: Grandi offerte?
1: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri hanno arrestato un 43enne napoletano che ha truffato due anziani alla Dispoli a Lumiere spacciandosi per il loro nipote. L'uomo si era fatto consegnare gioielli per un valore di circa 13.000 euro interamente recuperati e restituiti alle vittime. Lotta all'illegalità e all'abusivismo commerciale da parte della polizia nell'area vaticana, stretta sui campanellari. Il bilancio dell'operazione parla di 2 arresti, 6 denunce, 6 ordini di allontanamento e multe per oltre 40.000 euro. Gli studenti del liceo Cavour di Roma hanno occupato la scuola in solidarietà con le proteste in Francia. L'iniziativa ha coinvolto anche altri istituti della capitale come l'Avogadro e il Newton con assemblee e picchetti esterni. Intanto una delegazione della rete degli studenti medi del Lazio ha manifestato a Parigi insieme agli studenti francesi durante la mobilitazione nazionale. Convergenza internazionale contro i tagli alla scuola pubblica, la repressione del dissenso e gli attacchi al diritto allo studio. È partito il censimento Istat a Roma, questionari per 17.000 famiglie, al via la nuova rilevazione statistica sulle condizioni socio-economiche degli italiani. I nuclei selezionati potranno partecipare online con obbligo di risposta previsto dalla legge. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: È il 7 ottobre e la memoria non può non andare a quello che è successo 3 anni fa. Quella scoperchiare l'inferno che ha portato alla guerra di Gaza. Quell'azione di Hamas che ha fatto 1.200 morti in Israele nella stessa mattinata e che ha portato a 250 ostaggi portati nella striscia di Gaza. Quella era la sfida a Israele. Li portiamo con noi, venitele a prendere se ce la fate. E quello ha dato la stura a un conflitto che Israele ha affrontato. Dati alla mano, numeri alla mano, a posteriori nel modo peggiore, perché l'opinione pubblica internazionale ha visto il volto bellico ma anche feroce della potenza dello Stato ebraico contro quella che sembrava una popolazione indifesa, anche se ovviamente c'era Hamas, anche se ovviamente c'era la Jihad islamica. Ma nessuno può dimenticare appunto come tutto questo è iniziato. I torti si assommano nelle guerre e purtroppo non sempre alla fine il risultato è che chi ne ha fatti di più perde le guerre. La guerra è una logica di potenza ed è una logica che comporta l'arrivo di altri potenti. Il Board of Peace che ha imposto la tregua di Gaza, che fine ha fatto? Che ruolo ha avuto oltre a quello di frenare, se non fermare definitivamente il conflitto? Sono tutte domande che restano. Ma non si può dimenticare come è iniziato tutto, quando è iniziato tutto, chi ha iniziato tutto.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io.

pianoforte, violino, batteria.

0: solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho visto un uomo morire per gli altri. Mentre il sole accarezza i palazzi. Oh no.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: benessere, relax, armonia, respiro, ricarica. Mariah Carey, My All. Le 11:18, questa è Dimensione Suono Soft. Buongiorno, bentrovato, bentrovata da Francesco Covoto in mia compagnia se ti va fino alle 13. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che

0: Supermercati, fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pyrex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pyrex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Supermercati
12: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi confezione da 1 chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
13: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Il mondo del food abita qui a Dimensione Suono Soft, è di casa qui al mattino e al pomeriggio. Abbiamo la nostra ambasciatrice, lei si chiama Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Il gusto può essere davvero per tutti? Beh, la risposta è sì, soprattutto quando il cibo diventa un'occasione per incontrarsi, conoscere storie diverse e scoprire che a tavola l'inclusione può essere anche buonissima. E questo weekend, infatti, a Bologna torna C'è più gusto per tutti, nuova edizione dell'evento, con noi Eleonora Cozzella, direttrice del Gusto, mensile di Repubblica dedicata al mondo dell'enogastronomia e organizzatrice anche di C'è più gusto. Cara Eleonora, benvenuta a Segreti in tavola.
3: Ciao Francesca e salve a tutti.
2: Allora, quali sono le novità di questa edizione di C'è più gusto per tutti?
3: Allora, le novità sono tante, c'è per esempio il Teatro del Gusto, che è una serie di cooking show uno via l'altro, dove non solo si può assistere alle cucinate degli chef, ma si può anche assaggiare, c'è anche una piccola sfida con l'intelligenza artificiale. Poi torna l'asta del gusto, quindi esperienze uniche messe all'asta da produttori, chef, dove insomma chi se le aggiudica non solo vivrà un'esperienza unica, ma farà anche del bene, perché va tutto in beneficenza all'associazione Eta Beta Onlus. E poi ci sono i campioni del gusto, quindi scopriremo chi sono i migliori professionisti del mondo dell'enogastronomia, rigorosamente under 30 per questo 2026.
2: Ci saranno anche momenti di incontro, di talk, sentiremo parlare ospiti internazionali oltre ai grandi ospiti italiani. Ce n'è uno in particolare che vuoi indicarci?
3: Allora, sono tutti grandi chef, ciascuno nel loro specifico settore, però direi un po' di nomi internazionali, come quello di Albert Adrià, che insieme al fratello Ferran ha contribuito alla vera e propria rivoluzione di El Bulli. Ma poi c'è anche René Franck, per esempio, che con il suo Coda a Berlino ha creato uno stile unico, perché lui applica le tecniche della pasticceria a tutto pasto, quindi interessantissimo. E poi il nostro Massimo Bottura, che è italiano, ma insomma che il mondo ci invidia.
2: Assolutamente. Senti Eleonora, ridiamo le indicazioni, quindi Palazzo Rienzo, siamo a Bologna, 10.
3: Palazzo Rienzo, siamo nel cuore di Bologna, un palazzo medievale bellissimo. Sabato e domenica dalle 11 del mattino fino alla sera, perché ci sono anche cocktail e DJ set con Alex Farolfi la sera. Soprattutto l'ingresso è gratuito, per tanti assaggi e tante chiacchiere basta registrarsi sul sito ilgusto.it.
2: Assolutamente, vi aspettiamo, ci sarò anch'io.
3: Infatti, ti aspetto, ciao
2: Eleonora, grazie mille,
3: grazie,
2: buona giornata,
3: ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Lucio Battisti, I Giardini di Marzo. A chiudere le nostre prime tre ore ce ne sarà un'ultima in questo pomeriggio, nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, ed è attivata quasi l'ora della decompressione. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000 e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero, in più trasporto e montaggi sono in montaggio, sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su

0: Grandi offerte?
1: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora!
3: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Valentina Allorusso. Dopo il liceo Cavour scattano altre occupazioni al Vittorio Lattanzio e al Tullio Civita, entrambi in zona prenestina. Prosegue dunque la mobilitazione degli studenti della capitale sulla scia delle proteste in Francia contro le scelte del governo sul tetto degli alunni stranieri, ma anche per denunciare le condizioni degli istituti. Fare come in Francia, occupiamole tutte e blocchiamo tutto, annuncia la nota del collettivo Osa Roma. Protestano anche gli studenti del liceo francese Chateaubriand, circa 150 allievi hanno deciso di non entrare a scuola e manifestare con cartelli e fischietti. Calci, pugni e coltellate. Un ragazzo tunisino di 21 anni preso di mira da un gruppo di stranieri al Quarticciolo. Il giovane ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Tor Vergata, anche se non in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri intervenuti la scorsa notte in viale Palmiro Togliatti. Una persona è morta e due ferite in un incidente sulla via Salaria vicino Rieti. Il tratto della statale in cui è avvenuto il sinistro a Fara in Sabina temporaneamente chiuso al traffico. I finanzieri hanno dato esecuzione nelle province di Roma Latina e Viterbo un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un commercialista e un decreto di sequestro preventivo per un valore superiore a 14 milioni di euro a carico di 8 indagati. Smantellato un circuito di somministrazione illecita di manodopera che operava su vasta scala nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Non fuggire, fidati, conoscimi. Hai prosciugato le paludi dell'anima mia e adesso sei nelle nubi e nell'aria. La tua vittoria sarà assoluta.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: Se sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Lui è

0: Come una stella?
1: Come una stella di...
0: La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, le 12:16, abbiamo attivato già l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, e tra poco la nostra playlist ritorna, ma intanto ho un consiglio per te. Lo senti già?
2: For Christmas is you. Buon Natale, buon Natale.
0: Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store. Ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18, grande inaugurazione con aria street food e animazione per grandi e piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19:30. C'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Vuoi il sito? E che ci sto a fare? C'è lilli.it.
3: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€. Todis, buongiorno convenienza!
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
9: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere. Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
10: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
11: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99€.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
2: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Dimensione.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

bella questa canzone di Giorgia, si chiama Scelgo ancora te. Io scelgo ancora Dimensione Suono Soft perché ha una playlist inconfondibile, iconica, quella che riconosci subito quando cambi la radio e dici: caspita, questa è Dimensione Suono Soft, perché ho riconosciuto l'ukulele. E allora ukulele castello ululà.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Gabriel con Dreams, Dimensione Suono Soft, canzone che chiude il nostro appuntamento in questo mercoledì. Abbiamo scollinato su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
6: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.

0: Nessuno per fortuna è in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia stradale. Ripristinata la viabilità, ma restano le chiusure delle corsie di sorpasso. I carabinieri di Roma hanno denunciato un cittadino tunisino ventenne per lesioni personali e porto abusivo di armi. Il giovane che ha aggredito fisicamente la compagna convivente, una ragazza italiana coetanea, è stato allontanato da casa dopo l'applicazione del codice rosso. I fatti a Torbella Monaca la scorsa notte, i militari sono intervenuti, la donna è stata soccorsa dal 118 e medicata al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Il tennis, tornerai più forte, tieni la testa alta, ti auguro una pronta guarigione, lo dice Carlos Alcaraz commentando le parole di Sinner in un video sui social in cui il campione altoatesino annunciava di aver concluso anzitempo la stagione tennistica per via dell'infortunio al ginocchio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Valentina Lorusso alla volée.
2: Addirittura?
1: Sì, parliamo di tennis.
2: Quasi poetico, che vuoto.
1: Alla volée.
2: Buon pomeriggio. Ah, quindi parli anche francese?
1: È francese, alla volée.
2: Buon pomeriggio.
1: A lei.
2: Oggi si parla di sorrisi.
1: Sì.
2: Tu mi fai molto sorridere.
1: È vero?
2: Oppure mi fai molto ridere. Ora questo insomma va bene. Però nella seconda, questa non è la prima good life di oggi pomeriggio. Nella seconda parleremo invece di una quasi dipendenza.
1: Da chi?
2: Però una dipendenza bella.
1: Sì.
2: Ovvero quando tu prendi un libro.
1: Sì.
2: Ma tu sai leggere?
1: Io non so leggere, so solo scrivere.
2: Che c'è una cosa. Però l'odore. Fai così? Ecco, che
1: sì.
2: Della carta, che bello il fascino, no?
1: Sì.
2: Ed è una cosa bellissima
1: i
2: che
1: pollini.
2: Ci dà tanto. Cosa?
1: Ma dicevo i polli.
2: Vabbè, ci dà tanto benessere, vattene dai.
1: La carta, quindi.
2: Sì. No, l'odore dei libri, il fascino. Vabbè, cose troppo poetiche. La volevi vattene
1: profumo
2: dai.
1: Profumo della casa dei vecchi, come diceva.
2: Ah, bello.
1: Mi è piaciuto.
2: Profumo delle case.
1: Che bello.
2: Sei molto poetico.
1: Lo so.
2: Perché non sembra, però tu.
1: Però, ma che dicevano gli altri? Lo lascio a voi.
2: Ciao.
1: Tutti i suoi amici.
2: Sì, ciao.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
4: Ti amo. Questa parola è la più misteriosa che ci sia, l'unica degna di essere commentata nei secoli. La O dell'ultima parola quasi non si sente. Batte le ali e si invola.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Pausini con Non c'è, invece ci sono un sacco di curve. Ieri abbiamo parlato di body positivity, vedi, in pandana questa nostra programmazione dei contenuti di Dimensione Sono Soft. Intanto sono Fabiana Sera, ti auguro buon pomeriggio, ogni bene per te, ti accompagno fino alle 17. Dicevo, in pandana ieri le curve del nostro corpo, oggi forse la curva più bella che abbiamo, i nostri sorrisi, nella prossima Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Domenica la grande avventura.

0: l'avventura dei supereroi al castello di lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super! Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
1: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Supermercati BIM, i bei fagli lavorano.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 cl.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Dimensione suono soft.

Duran Duran con Save a Prayer nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ieri abbiamo parlato di curve del corpo bellissime, io oggi ti riparlo di una curva, la più bella, quella lì del nostro viso, del sorriso, ma di un sorriso particolare e di una storia molto molto carina di un pubblicitario americano, Mr. Harvey Ball, che fu il primo a disegnare nel 1963 una faccina gialla con una curva che oggi conosciamo tutti, che si chiama Smile, e non poteva immaginare che

0: un tondo con una curva sarebbe diventato poi un simbolo globale di buon umore. Anni dopo, per contrastare l'uso troppo commerciale, se vuoi, di quella faccina, propone di dedicarle un giorno all'anno in cui fare almeno un gesto gentile e trasmetterlo a tutti. Cioè, la sua regola è improve the world's smile, migliora il sorriso del mondo, un atto piccolo alla volta. In molti calendari italiani questa giornata viene ricordata proprio oggi, in perfetta coincidenza, se vuoi, con l'autunno, che porta con sé un naturale bisogno, no, di leggerezza e buon umore. E la scienza dà ragione a Mr. Bolt, perché sorridere anche volontariamente attiva gli stessi muscoli facciali collegati al rilascio di endorfine. Lo diciamo abbastanza spesso, spingendo tutti quanti a fare automaticamente un sorriso anche senza motivo, tanto che il cervello fatica, lo sai, a distinguere un sorriso vero da un allenato. Alcuni studi e istituti di ricerca sul benessere hanno osservato che le persone che sorridono spesso a sconosciuti percepiscono le giornate come più leggere, indipendentemente da quanto siano realmente impegnative. Quindi non serve un evento speciale, basta un piccolo gesto quotidiano, come tenere per esempio la porta aperta a chi segue facendo un sorriso, oppure fare un complimento sincero a chi lavora dietro un bancone. Insomma, la proposta di oggi è provare l'esperimento di Mr. Ball nella sua forma più semplice, un piccolo sorriso non richiesto che a noi non costa niente, offerto senza aspettarsi nulla in cambio, tanto è gratuito, e vedere quanto lontano riesce ad arrivare, molto molto lontano. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Goulding, Love Me Like You Do, con questo bellissimo disco concludiamo la nostra prima ora insieme. Stai sorridendo e soprattutto fammi sapere il sorriso più bello, chi te l'ha donato?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
10: Ma

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensioni Sono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Una lite all'interno di un bar alla periferia di Roma terminata con un accoltellamento, è caduto intorno alle 5 a Largo Preneste. Durante la lite un 21enne egiziano ferito con un coltello alla schiena e allo zigomo da un uomo al momento in corso di identificazione. Il ragazzo rimasto sempre cosciente ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all'ospedale Vanille. Dopo il liceo Cavour scattano altre occupazioni al Vittorio Lattanzio e al Tullio Civita, entrambi in zona prenestina. Fare come in Francia, occupiamole tutte, annuncia la nota del collettivo Osa Roma. Protestano anche gli studenti del liceo francese Chateaubriand. Mattinata da incubo per i pendolari che della provincia di Latina si muovono verso Roma e viceversa. Un grave incidente avvenuto poco prima delle 7 tra Pomezia e Castel Romano, sarebbero 5 veicoli coinvolti in entrambi i sensi di marcia, sono 7 i feriti, nessuno per fortuna in pericolo di vita. E ancora un incidente, in questo caso mortale, è morta una donna di 66 anni, il sinistro sulla statale Salaria nel territorio di Fara in Sabina, provincia di Rieti. L'impatto è avvenuto nel tratto tra le frazioni di Borgo Santa Maria e Passo Corese. Questa mattina si sono scontrati 3 veicoli, 4 le persone coinvolte, una deceduta. L'incidente ha provocato vari disagi alla viabilità. Inaugurato oggi il nuovo reparto di maternità dell'ospedale Isola Tiberina Gemelli, l'evento ha celebrato il completamento di un progetto di ristrutturazione e ampliamento per una delle storiche maternità della capitale, che gestisce oltre 3.000 parti ogni anno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Mancino con un tempo piccolo, io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Sono Fabiana Sera, resto con te fino alle 17, stiamo parlando del potere di un sorriso in questa giornata così importante. Non so se ti è mai capitato di ricevere un sorriso da parte di uno sconosciuto credendo di conoscerlo e dire ma chi è questa persona, e invece poi magari solamente uno sconosciuto che ha voluto regalarti un momento di benessere. A me è capitato e ho detto vabbè, non ricordo mai nulla, non ricordo dove ho parcheggiato la moto, non ricordo nulla, invece era solamente un gesto di gentilezza. Buon pomeriggio, una cosa molto importante da ricordarti: mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano davvero per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, visita clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sopra ogni aspettativa, scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
7: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.

Montone Outlet è Fashion Fiesta! Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
6: Dimensione suono soft.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
2: Andata così.
1: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Mr. Lewis Capaldi con Before You Go. Mi stavo chiedendo, ma l'hai fatto il nostro test musica soft? Ti aspettiamo sul sito dimessionesonosoft.it. Intanto c'è Zucchero, questa è Blue.

0: ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: C'è Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto, con lui concludiamo un'altra ora insieme. Prima delle news però voglio ricordarti questo: Cucina & Co festeggia ben 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Ascolta qui, solo per tutto il mese di ottobre super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai subito su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
7: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Ecco le news sempre informate con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Ci sarebbe un salto di carreggiata, ma la dinamica è ancora da accertare tra la direzione sud e nord. All'origine dell'incidente avvenuto questa mattina sulla Pontina, nel tratto tra Castel Romano e Pontina Vecchia, 5 veicoli coinvolti in entrambi i sensi di marcia, 7 i feriti. Nessuno in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale è ripristinata la viabilità. Un'altra bomba carta, un'altra notte da incubo, questa volta un ordigno artigianale esploso a San Basilio, la bomba lanciata all'interno di un cortile condominiale quando erano le 2.15 arrivata la polizia. Circa 50 residenti già in strada, spaventati dalla deflagrazione che

0: Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Il calcio con le ultime della FIGC, i fatti contano poco perché quello che conta è il modo con il quale si racconta, lo ha detto il ministro per lo sport Andrea Bodi all'indomani della nomina di Malagò a commissario della FIGC. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: il boccione, la musica degli Aerosmith con Crazy. Buon pomeriggio a te che hai scelto di ascoltare Dimissioni Sono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e delle piccole connessioni naturali, di quei gesti spontanei di cui quasi non ci accorgiamo ma che ci creano tanto benessere. Ti ho incuriosito? Tra un po' parliamo di un gesto naturalissimo che fai ogni giorno, di cui quasi non ti accorgi, ma intanto tutto è pronto. Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia dal 17 ottobre. Mancano pochissimi giorni. Celili Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio, un percorso incantato. Ci saranno un sacco di addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo per tutti. E sabato 17 e domenica 18 ottobre grande inaugurazione con area street food e animazioni per tutti, grandi e piccini. Orario continuato, puoi andare dalle 9 alle 19:30. Celili Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadri dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia. Ti lascio l'indirizzo a via Laurentina 52 oppure anche il sito cellilli.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Supermercati BIM, i bei fagli lavora.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
3: Supermercati BIM, i bei fagli lavora.
5: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
6: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
8: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice.

0: Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
1: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
4: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Il solito viaggio, bellissima questa sappia, amore mio, nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Com'è bellissimo prendere un libro, non so se ti è mai capitato, magari è anche un po' vecchiotto, della nonna o magari di quando eravamo all'università, a scuola, e odorarlo è meraviglioso, perché questo gesto che molti facciamo quasi senza accorgercene, lo avviciniamo al viso, ne annusiamo le pagine, non è una stranezza, cioè quel profumo di carta, inchiostro e tempo ha persino un nome, si chiama bibliosmia, lo sapevi? È una parola che indica proprio l'odore caratteristico dei libri, soprattutto di quelli antichi, non diciamo vecchiotti che pare brutto, antichi, e nasce proprio da una combinazione di chimica di molecole liberate dalla carta durante il suo naturale invecchiamento, tra cui composti derivati dalla degradazione della lignina. Cioè una cosa, sembra che odori un libro, invece è una sostanza presente nelle fibre vegetali che possono produrre proprio note aromatiche simili, pensa, a quelle della vaniglia. Ecco perché una biblioteca può avere proprio quell'inconfondibile profumo caldo, leggermente dolce. Cioè, a me mi viene a dire accogliente, che riconosceremmo a occhi chiusi. Ma la parte più affascinante riguarda proprio gli odori, che sono strettamente legati, sono ancestrali, no? Legati alla memoria, alle emozioni. Quindi basta il profumo di una pagina per riportarci magari ad una biblioteca dell'università, della scuola, a casa dei nonni, o un romanzo letto durante una vacanza. Ti è mai capitato? E allora, la prossima volta che apri un libro, prima di cominciare a leggere, concediamoci un piccolo rituale. Chiudiamo per un istante gli occhi e respiriamo, perché la storia che stiamo per leggere magari comincia ancora prima della prima pagina. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it, con altre notizie green, ricette e tante curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Soft.

0: dimmi un po' se una milanese doveva farci innamorare di un pezzo romano interpretato così in meravigliosa maniera. Roma non fa la stupida stasera, naturalmente l'hai riconosciuta, lei è Ornella Vanoni, a chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto! Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere! Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Dem, ogni giorno il meglio!
0: Eccoli qui le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
12: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Cresce l'onda delle proteste nelle scuole di Roma. Sotto lo slogan "Fare come in Francia, occupiamole tutte, blocchiamo tutto", oggi a quella del liceo Cavour si aggiungono le occupazioni dello scientifico Levi Civita e dell'ITC di Vittorio Lattanzio. A rivendicare le azioni è il collettivo Osa Roma sui social. Gli studenti sono stanchi delle condizioni materiali della loro scuola, si legge nel post in cui vengono pubblicate le foto delle scuole occupate. Roberto Fiore, ex parlamentare ed esponente di estrema destra, ha reso oggi dichiarazioni spontanee davanti alla prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma nell'ultima udienza prima della sentenza sul processo per l'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021.

Tutti gli imputati, le accuse vanno a seconda dei ruoli, dall'istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio aggravati e resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza è attesa nel pomeriggio. Cambiamo argomento, il lavoro c'è, mancano i tecnici.

0: tecnologici superiori, 149 ITS che hanno oggi 41.000 iscritti, che potranno quindi entrare con le loro competenze nelle imprese italiane. Un sistema rivoluzionario che ha permesso a noi in Italia di avere qualche invidia da parte dei tedeschi e dei francesi per un modello che in 2 anni permette alle imprese di progettare, formare e di portare nella propria struttura ragazzi con le competenze necessarie a favorire la competizione internazionale nel mondo produttivo.
1: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mamma mia che bellezza, Franco Califano, tutto il resto è noia. Come possiamo combattere la noia? Ma con un viaggio, signora mia, partiamo. E lo sai quali sono le città più sostenibili del 2026? Te ne parlo tra pochissimo, perché in questa sfilza di civilissime città nord europee svetta anche un'italiana. E a tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99€.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99€.
10: Supermercati Pim, i bei lavora, di risparmio, di qualità.
11: Il 10 ottobre esplode lo stile! A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta! Articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
12: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
13: Come te lo spiego?

0: come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Dunque vediamo. Spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su Orsolini.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentino Auto Mobili.it.
3: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: cuore, forse è ancora più pazzo di te.
1: Mister Edoardo Bennato, qui su Dimissione Suono Soft con la sua Isola che non c'è. Io invece voglio portarti in un sacco di posti sostenibili, perché è uscita la lista del Global Destination Sustainability Index 2026, ovvero le città più sostenibili dove fare viaggi, signora mia, perché è autunno, abbiamo bisogno di luce, di insomma, voglio dire, in Nord Europa non è che ci sta tutto sto sole, però voglio dire, almeno andiamo in posti green. E non ci sono grandi sorprese, perché Helsinki in Finlandia è la città più sostenibile dove potremmo fare un viaggio, seguita da Svezia, Danimarca, insomma Glasgow, Sydney, poi in Australia, Belfast, vabbè, comunque parliamo di cose belle. Al 26esimo posto comunque c'è un'italiana, e sai chi è? È la città di Milano. Intanto Vasco Rossi.
2: Voglio una vita maleducata.

fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là.

0: all'inizio degli anni 90 un progetto che prometteva benissimo, e poi Charles and Eddie, e poi Would I Lie to You, e poi mi piacevano tantissimo, va bene. Io tra l'altro siamo sopravvissuti, è mercoledì metà settimana e quindi ce l'abbiamo fatta, signora mia, dai che siamo già a metà del guado. Io tra l'altro so che ci sono un sacco di persone in viaggio e quindi buon ascolto con la musica e i contenuti di Dimensione Sono Soft anche oggi, spudoratamente la tua radio del benessere. Le news.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.

0: www.sherrycreme.it.
1: Allora ragazze, ok il creme Sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
5: Da Francesca Proietti, l'attore Davide Jacopini è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito con un calcio da uno degli occupanti di una minicar mentre viaggiava in monopattino a Roma. Si trova ora all'ospedale San Camillo con un grave trauma cranico e prognosi riservata. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 22 del 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Si indaga sui collegamenti con un'altra aggressione. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Un uomo di 60 anni è deceduto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale Salaria nel comune di Fara in Sabina. Il tratto è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni tra il chilometro 40 e 200 e il 37 e 900. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le squadre di ANAS e le forze dell'ordine impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Cambiamo argomento, Roma diventa la capitale delle serie TV. Dal 14 al 25 ottobre l'Auditorium di Roma ospiterà Radio Lazio in Serie, uno spazio gratuito dedicato alle serie TV. Lo hanno presentato oggi la Regione e la Film Commission. Sentiamo l'amministratrice delegata Lorenza Lei.
6: È un focus sulla serialità, sulla parte creativa ma anche su quella produttiva, sulla distribuzione ma anche su tutto quello che è lo sviluppo. Sapete che la Regione Lazio è un territorio ricco di produzioni nazionali e internazionali, è una regione che finanzia da tempo questo settore con grande lungimiranza. Apriamo la casa della serialità. Aprendo la casa apriamo un tempo, e quindi dal 14 al 25 ottobre in tutta la città andremo ad avere numerosi appuntamenti. È importante pensare di dare un ambiente dove poter raccontare di questo settore che è in grande cambiamento.
5: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che scelto Dimensione Suono Soft per il tuo primo pomeriggio, pomeriggio che continua. Naturalmente noi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Non è niente. Sta tranquilla. È solo il cuore.

aspetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensioni Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensioni.

0: Sono le 17:14 minuti. Questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Io sono Roberto e dopo Fabiana Sera anche oggi sono con te. Ti accompagnerò fino alle 21 con i nostri successi di ieri e di oggi. L'inizio, Luciano Ligabue con L'amore conta. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.

0: cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
2: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
3: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile! A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta! 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet! Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet! Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim, Iperfamilia Gorà,
7: di risparmio, di qualità. Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it. Supermercati
6: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi confezione da 1 chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù. Ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Anche questo è uno dei preziosissimi doni di Sting, Shape of My Heart su Dimensione Sonosoft. 17:36 minuti, ora ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Allora, c'è un frutto che appena raccolto è quasi immangiabile perché è duro, aspro, allappante, e il bello è che per gustarlo bisogna aspettare che diventi marrone, morbido e apparentemente troppo maturo. Di che cosa sto parlando? Ma della sorba, che è uno dei frutti più curiosi e anche dimenticati delle nostre campagne. Il primo segreto è proprio questo: la sorba ha bisogno di tempo. È il frutto del Sorbus domestica, ovvero il sorbo, che è un albero antichissimo della famiglia delle rosacee, che è diffuso nell'Europa meridionale e nell'area mediterranea ed è conosciuto fin dall'antichità. Anche i romani ne apprezzavano i frutti. Le sorbe si raccolgono generalmente in questi giorni tra settembre e ottobre, ma non si mangiano subito, mi raccomando. Dopo la raccolta vengono tradizionalmente sistemate sulla paglia e lasciate maturare lentamente. È il cosiddetto ammezzimento. La polpa si ammorbidisce, il colore vira verso il bruno, insomma

0: diminuisce poi la stringenza e compaiono quelle note più dolci e aromatiche che insomma fanno diventare questo frutto davvero molto buono. Insomma, con la sorba l'attesa fa davvero parte della ricetta. Può sembrare una mela in miniatura o anche una piccolissima pera, e quando è pronta la polpa bella morbida, quasi farinosa, e un gusto dolce acidulo e leggermente tannico. Vi svelo un segreto: la sorba contiene naturalmente sorbitolo, e il nome di questo zucchero alcol deriva proprio dal latino sorbus, perché fu isolato per la prima volta dalle bacche del sorbo nell'Ottocento. Dal punto di vista nutrizionale troviamo inoltre pectine, potassio e composti fenolici. E in cucina, beh, la sorba, una sorba ben ammezzita, si può mangiare così al naturale, cioè una sorba bella maturata, ma è buonissima anche per preparare delle confetture, le gelatine, anche delle composte, e anche nelle mostarde sta benissimo. Un tempo veniva utilizzata anche per preparare delle bevande fermentate. Ma il vero segreto della sorba, secondo me, è un altro. Ci ricorda una cucina in cui si conoscevano i ritmi della natura e si sapeva aspettare. Dovremo tornare a riscoprire proprio il tempo. Noi invece torniamo qui su Dimensione Suono Soft domani mattina per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Con Vieni da me su Dimensione Sono Soft. Prima delle notizie per te, un messaggio. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile solo per tutto il mese di ottobre. Super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store

0: in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
5: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buonasera da Francesca Proietti. Assalto alla CGIL, sono state confermate in appello le condanne a Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per i due leader di estrema destra una pena rispettivamente di 8 anni e 6 mesi e 8 anni e 7 mesi. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto del 2021, hanno dunque confermato le 7 condanne di primo grado, sposando per intero la prima sentenza. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio dopo il ferimento di lunedì sera dell'attore Davide Jacopini mentre era in monopattino in via Barrilli nel quartiere Monteverde. Secondo quanto ricostruito, l'attore, ora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo in prognosi riservata, sarebbe stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio da chi sedeva al lato passeggero, facendolo così cadere contro un'auto in sosta. All'attenzione del PM ci sono altri due episodi simili avvenuti nello stesso quartiere il giorno precedente ai danni di una donna. Il Movimento per il diritto all'abitare, Asia USB e gli studenti e le studentesse di Cambiare Rotta giovedì 15 ottobre scendono in piazza chiamando un'assemblea pubblica sul caro affitti e sul caro vita. Cambiamo argomento, è in corso a Roma l'annual meeting delle NATCOM di Young Women. Il summit porta per la prima volta nella capitale le rappresentanti dei 13 comitati nazionali di Young Women a confronto con il team internazionale dell'organizzazione per condividere priorità, risultati e definire gli impegni futuri. I lavori affrontano temi come peace and security, leadership femminile, Agenda Women e molto altro, con l'obiettivo di tradurre le priorità globali di Young Women in azioni concrete a livello nazionale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.

0: dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Canzone veramente piacevole, Maroon 5 con Sugar su Dimensione, sono Soft. 18 e 16 minuti, sono Roberto e anche oggi ti accompagnerò fino alle 21 con la nostra musica, ma anche con interessanti messaggi come questo. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio, un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini, orario continuato dalle 9 alle 19.30. C'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione su

0: Romasoft.it, la radio che ti fa stare bene.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl 89 centesimi. Supermercati
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Domenica, la grande avventura dei supereroi al castello di lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
2: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
9: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

già capolavoro, ovviamente nella versione originale, e poi questa canzone è stata stravolta nel senso più positivo del termine con questo arrangiamento così sofisticato da parte sua. George Michael, la sua versione di Roxanne su Dimensione Sono Soft.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: musica e che ricordi, era il 1977, Bob Marley con One Love su Dimensione Sonosoft.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Sono partite le rilevazioni Istat per il censimento della popolazione. Per consentire alle famiglie selezionate di compilare il questionario, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali, dai rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento agli URP municipali fino ai numeri telefonici dedicati. Sabato 10 e domenica 11 ottobre nel quartiere Esquilino torna per la sua quinta edizione Roma Diffusa, il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città, trasformandola in un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali. Sabato Blu torna il 10 ottobre con la giornata del camminare, giornate per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale e riscoprire una città più bella e sostenibile. 15 percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio. Info su comune.roma.it.

0: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione, sono soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buonasera da Francesca Proietti. Un altro rider aggredito a Roma, cerchiato da due uomini, entrambi con volto coperto e bastoni in pugno, attaccato mentre stava provvedendo a una consegna. Poi, dopo i colpi, lo hanno abbandonato in terra sanguinante e derubato della bicicletta, dei contanti che custodiva nel marsupio e del cellulare. È accaduto nel quartiere Casilino intorno alle 2 di notte di lunedì. Vittima un 36enne pakistano trasportato in ambulanza al policlinico Casilino dopo la segnalazione arrivata da alcuni passanti al 112. La polizia sta indagando per rintracciare i responsabili dell'aggressione. Assalto alla CGIL, sono state confermate in appello le condanne a Roberto Fiore e Giuliano Castellino per i due leader di estrema destra, una pena rispettivamente di 8 anni e 6 mesi e 8 anni e 7 mesi. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto del 2021, hanno dunque confermato le 7 condanne di primo grado, sposando per intero la prima sentenza. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio dopo il ferimento di lunedì sera dell'attore Davide Iacopini mentre era in monopattino in via Barrili nel quartiere Monteverde. Secondo quanto ricostruito, l'attore, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo in prognosi riservata, sarebbe stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio da chi sedeva al lato passeggero, facendolo così cadere contro un'auto in sosta. 4 giornate per riscoprire il patrimonio agroalimentare, culturale e rurale che circonda Roma, mettendo in relazione produttori, cittadini, territorio e tradizioni. Prende il via la festa delle eccellenze enogastronomiche del territorio e della cultura dell'agro romano, in programma il 9 e il 10 ottobre al Mercato Rionale Magliana e il 16 e il 17 ottobre al Farmer Market Euro. Ed ora il nostro

0: approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: È chiaro che il governo vive una fase cruciale, con un occhio alla legge elettorale e l'altro alla situazione, alla difficilissima situazione internazionale e soprattutto ai suoi risvolti energetici che riguardano il nostro paese. E Giorgia Meloni ha annunciato che il governo è pronto a agire sulle accise mobili e ha anche aggiunto che all'Unione Europea il nostro paese non ha chiesto libertà di spesa, ha chiesto di poter agire congiuntamente per fronteggiare la situazione che si è creata con il caro carburanti e soprattutto con la crescita dell'inflazione che fa da moltiplicatore di tutte le spese. È un problema che l'Europa deve affrontare congiuntamente, perché congiuntamente ne è stata investita da est con la guerra d'Ucraina, da sud con le guerre mediorientali. Ed è quindi assolutamente necessario, in costanza di una sordità di Washington, agire insieme. Che sia la nostra Presidente del Consiglio e il nostro governo a chiedere più Europa è sostanzialmente una contraddizione in termini per chi ha seguito la politica di questi anni. E la sorpresa è semmai che sia da Bruxelles che si fanno un po' orecchie da mercante a tutto questo, perché il problema non riguarda l'Italia, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti gli altri paesi, tra l'altro due di essi sicuramente non a guida conservatrice. La Spagna e la Francia hanno un dannato bisogno di un segnale europeo anche per calmierare l'inflazione. Soprattutto la Francia, che ha tutti i conti in disordine, come e più dell'Italia.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono

0: Cesare Cremonini con Vieni a vedere perché su Dimensione Sono Soft. E questa sera in Good Life, nell'ultimo appuntamento di oggi, ci occuperemo del cavolo riccio e dei suoi benefici.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte!

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super! Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. Fantasticomondo.it.
2: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro. A 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
9: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.

0: ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Dimensione suono soft.

0: Coldplay insieme a Beyoncé con Him for the Weekend nella sera di Dimensione Suona Soft. 19:40 minuti, ultimo appuntamento Good Life, questa sera dedicato alla cucina e al benessere, perché parliamo del cavolo riccio, conosciuto come kale. È un alimento molto apprezzato nella cucina sana e sostenibile grazie al suo elevato contenuto di ferro, calcio, potassio, fibre e vitamine A, C e K. Ricco di antiossidanti, viene presentato come ingrediente utile per sostenere le difese dell'organismo. Può essere consumato in estratti e smoothie con mela verde, zenzero e limone, oppure trasformato in gustose kale chips condite con olio, sale e lievito alimentare e cotte al forno. Inserire regolarmente verdura a foglia verde nella dieta contribuisce ad un'alimentazione varia e nutriente, migliora la flora batterica, apporta benefici alla pelle e dimostra come la cucina sana e consapevole possa rivelarsi incredibilmente gustosa e appagante per il palato.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Sonoro.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: con Wise Man James Blunt su Dimensione Sonosoft. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile solo per tutto il mese di ottobre. Super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
7: Il cliente dà il suo verdetto! Pollice in su per Pewex! Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: Buonasera da Francesca Proietti. Dramma sulla via Leuciana nel territorio di Castrocelo nel Frusinate. Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un tir mentre era in sella la sua bicicletta. Il giovane, soccorso dopo l'incidente, è stato trasferito in elicottero a Roma a causa della gravità delle sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i carabinieri della compagnia di Pontecorvo hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento e stabilire eventuali responsabilità. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'accaduto. Un altro rider aggredito a Roma, accerchiato da due uomini, entrambi con volto coperto e bastoni in pugno, attaccato mentre stava provvedendo a una consegna. Poi, dopo i colpi, lo hanno abbandonato a terra sanguinante, derubato della bicicletta, dei contanti che custodiva nel marsupio, del cellulare. È accaduto nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Vittima, un 36enne pakistano, trasportato in ambulanza al policlinico Casilino dopo la segnalazione arrivata da alcuni passanti al 112. La polizia sta indagando per rintracciare i responsabili dell'aggressione. Assalto alla CGIL, sono stati confermati in appello le condanne a Roberto Fiore e Giuliano Castellino per i due leader di estrema destra, una pena rispettivamente di 8 anni e 6 mesi e 8 anni e 7 mesi. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto del 2021, hanno dunque confermato le 7 condanne di primo grado, sposando per intero la prima sentenza. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno. A Roma, tra le altre aperture, Villa Giorgina, sede dell'Annunziatura Apostolica in Italia dal 1959. Per quanto conosciuta, Alberto Moravia vi ambientò il suo romanzo d'esordio, Gli Indifferenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono. La possibilità anche di qualche breve piovasco, ma è domani che arriverà una perturbazione vera e propria, e attenzione, domani porterà acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Il tutto sarà accompagnato anche da un rinforzo del vento, vento dai quadranti meridionali, ma di conseguenza anche molto mosso, come temperature e valori da domani in progressivo calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Io sono innamorata dell'amore, mi importa assai più del lavoro. Però vorrei un giusto amore, il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa: quando arriverà, lo riconoscerò.

0: Classico italiano tutto per te nella sera di Dimensione. Sono Soft con un'altra te, Eros Ramazzotti. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono.

0: Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
8: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
9: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
13: Nei supermercati Dem.
12: Ogni giorno il meglio.
14: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
15: Dimensione suono soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Questa è la musica della tua radio del benessere, Robbie Williams con Advertising Space. 20 e 43 minuti di questo mercoledì 7 ottobre. Una buona serata ancora a te, sono Roberto e fino alle 21 continueremo ad ascoltare dolce musica. Ti riporto agli anni 90 ora con una canzone degli R.E.M. Si intitola Everybody Hurts. When

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E facciamo i nostri migliori auguri a Raf, che a causa di un problema di salute e la necessità di un nuovo intervento chirurgico alla faringe è costretto purtroppo a posticipare il suo tour infinito Palasport. Verrà posticipato al prossimo anno. Per quanto riguarda la città di Roma, la nuova data è fissata sempre al Palazzo dello Sport il 9 ottobre 2027.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Allora ragazze, ok a crema e sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni,

0: prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buonasera da Francesca Proietti. Sono state confermate dalla Corte d'Appello le condanne per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, per l'ex NAR Luigi Aronica, per Giuliano Castellino e altri quattro imputati in relazione all'assalto alla sede della CGIL avvenuto nel corso della manifestazione No Green Pass del 9 ottobre 2021. La sentenza, pronunciata oggi dai giudici della prima sezione, ha accolto le richieste formulate dalla Procura Generale. È grave l'attore Davide Jacopini, aggredito mentre era in monopattino. Il volto di Suburra e Diaz il 5 ottobre è stato disarcionato con un calcio e ha battuto la testa, ricoverato ora in terapia intensiva. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio. Sono stati disposti degli accertamenti anche su diversi episodi avvenuti a distanza ravvicinata. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato in anteprima la mostra Pontormo, la maniera italiana, allestita alle scuderie del Quirinale e aperta al pubblico dal prossimo 9 ottobre fino al 7 febbraio 2027. Presente anche il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Maltempo in arrivo su Roma e Lazio, a partire dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-30 ore sulla regione sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio temporali. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
3: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
4: Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche breve piovasco, ma è domani che arriverà una perturbazione vera e propria e attenzione, domani porterà acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Il tutto sarà accompagnato anche da un rinforzo del vento, vento dai quadranti meridionali, mare di conseguenza anche molto mosso, come temperature e valori da domani in progressivo calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Siamo ora al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. La serata di Dimensione Suonosoft prosegue con tante dolci canzoni d'amore. Domani mattina, nuovamente in diretta, ci sarà Laura Buono ad attenderti alle 6 puntuale per la sveglia. Anche io ti aspetto domani, ma nel pomeriggio ci ritroveremo alle 17. Buona serata, ciao.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e

0: Macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine e messaggio universale. Keith Haring a Roma fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontato fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana fino al 31 ottobre sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guardare con gli occhi annebbiati di pianto l'acqua che scorre felice sotto gli archi di un ponte e decidere che non posso morire per te.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Domenica, la grande avventura dei supereroi al castello di lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
3: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
0: Canzoni d'amore.

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io e te abbiamo ancora tanto da dirci. Dobbiamo solo smettere di usare le parole.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro

0: nostro servizio delivery, tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
1: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
2: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

luna si è fatta in mille per farci brillare. Stanotte la pioggia è una gabbia che stringe per renderci più uniti. Stanotte il buio è più intenso per cogliere le nostre passioni.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà